Ciao a tutti, cari ascoltatori, e ben sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Io sono Angela Vitalone e sono qui negli studi dell'AVI Community Radio a tenerli compagnia con la bella musica italiana e con qualche notizia che riguarda il nostro paese di AVI oppure i dintorni. E oggi mi sento veramente carica, ho veramente fatto una bella selezione di canzoni, ho scelto della bella musica per voi, ma vi ricordo subito il nostro numero di telefono, come sapete è 97291965, ripeto 97291965, se volete telefonare per fare delle dediche o mandare dei saluti oppure per richiedere una canzone particolare. Io provo ad accontentarvi. Come sapete, questo programma Musica Viva va in onda ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e poi la ripetizione il venerdì dalle 2 alle 3. Quindi non so, magari se state passando per il nostro bel paese di AVI, avete la radio accesa, magari state ascoltando la ripetizione oggi venerdì pomeriggio. Comunque noi siamo qui negli studi e, come dicevo, vi terrò compagnia per il mercoledì e poi il venerdì con la ripetizione con il programma Musica Viva. Io ringrazio subito il nostro sponsor etnico che ci dà la possibilità di creare questo programma, ma ringrazio anche tutti i nostri sponsor locali. Come sapete, questa stazione radio e va avanti grazie all'aiuto e al supporto dei nostri sponsor locali, e quindi ogni settimana mi fa piacere ringraziarli con molto affetto, perché veramente ci danno la possibilità a noi di divertirci e a creare questi bei programmi, e spero anche a voi però a godere la bella musica e le belle nostre notizie. Come sapete, nella nostra stazione radio ci sono veramente dei bei programmi, ne parleremo durante il programma, ma adesso ributtiamoci nella bella musica italiana. Allora, la prossima canzone è di qualche tempo fa, vi porto un po' indietro nel tempo, è una canzone presa da un CD, da una raccolta chiamata Dialetti dell'Italia. Quindi con questa raccolta ci porta un po' in giro nelle regioni italiane. Allora, questa volta con questa canzone vi porto a Milano, e la canzone si intitola appunto L'Uva Fogarini.

Allora, adesso vorrei fare un piccolo omaggio alle mamme. Allora, specialmente quando siamo piccolini, le mamme veramente per noi sono dei grandi idoli. E corriamo dalle mamme quando stiamo poco bene, corriamo dalle mamme quando abbiamo un problema, corriamo dalle mamme quando anche cadiamo a terra e ci facciamo male. E pensate un po', quante volte da piccolini avete sentito la frase: un bacio e ti passa la bua. Mi ricordo lo diceva anche la mia mamma, anche a me. Ed effettivamente adesso pensate un po', non è solo una parolina magica, ma effettivamente scienze. Una dottoressa inglese ha fatto questo esperimento, ha fatto appunto questa ricerca scientifica dove veramente un bacio e passa la bua. Lei ha veramente notato con una risonanza magnetica che effettivamente se la sua bambina, dove questi studi sono stati fatti, se la sua bambina aveva un dolore o le faceva male qualcosa, quando lei le dava un bacetto, magari un abbraccio, la strofinava, gli dava una carezza, il dolore non scompariva, però le cellule si riattivavano. Quindi nel corpo vedeva che veramente c'era una reazione a questo gesto, a questo contatto fisico con la mamma. E allora quindi non solo un rispecchiamento emotivo, ma effettivamente scatura qualcosa. Quindi il contatto fisico, i baci, le carezze, gli abbracci aiuta a ridurre lo stress, favorisce la crescita sana e stimola la produzione di endorfina e dopamina, sostanze chimiche che appunto aiutano a alleviare il dolore o oppure a migliorare il benessere. E quindi quel bacio da bambini allora non era magia, era veramente una cosa scientifica. Voi che ne dite? Voi usate questa frase se un bacio e la bua va via. Allora, io adesso mando veramente una bella canzone a tutte voi mamme, è cantata dallo Zecchino d'Oro, questo gruppo veramente di bambini, tanti amorevoli, tanto dolci, che cantano una canzone che a me piace tanto, si intitola Mamma Tutto, ed è appunto quello che dicevo prima, le mamme risolvono sempre tutto.

E andiamo avanti con un'altra bella canzone. Al momento sento tante persone che stanno ritornando dall'Italia e mi dicono quanto hanno amato la nostra bella Firenze in Italia, una città veramente d'arte, possiamo dire forse una delle città più belle in Italia, anche se come sapete ne abbiamo tante, quindi non voglio offendere nessuno, ma veramente sì, Firenze è una città indimenticabile, molto bella da vedere e da visitare. Quindi dedico a tutti voi che state in vacanza questa canzone Firenze, Santa Maria Novella, è la canzone appunto cantata da Pupo.

Allora, se abbiamo parlato della bella Firenze senza offrire nessun sgarbo a nessuno, adesso invece parliamo della bella Napoli e della sua bella costiera. E non possiamo non pensare a Sorrento, e quando io penso a Sorrento penso alla bella musica napoletana e una canzone d'eccellenza. Allora, in quel golfo sono veramente nate tante bellissime canzoni, molto romantiche e molto belle, ma una in particolare, ed è quella proprio cantata dal grande Lucio Dalla, questo grande artista italiano, nasce nel 1986. La canzone Caruso veramente è una grande storia, e chissà se Lucio Dalla, quando scriveva queste due parole, avrebbe mai pensato che questa canzone sarebbe diventata una delle più famose canzoni romantiche di quel periodo, ed è veramente rimasta nel cuore di tutti e nel repertorio della musica italiana. Ma la cosa interessante è la storia di come Lucio Dalla scrisse questa bella canzone. Allora, pensate, dopo un intenso viaggio lui si ferma a Sorrento anche a causa di un guasto alla sua barca. Era appunto il 1986, e Dalla si ferma qui nella bella costiera di Sorrento, e pensate, si ferma proprio nello stesso hotel dove anni prima era stato il grande Enrico Caruso, il grande tenore napoletano, e pensate, lui gli affittano proprio, gli danno proprio la stanza del grande Enrico Caruso. Allora, dopo cena, i camerieri si siedono con Lucio Dalla e gli raccontano una bella storia, gli raccontano delle storie appunto del grande tenore Enrico Caruso, tra cui li raccontano di questo amore travolgente, di questo grande affetto, questa storia d'amore molto coinvolgente tra Caruso e una sua allieva a cui proprio lui insegnava il canto. E questo era piuttosto verso la fine della sua carriera, perché già affetto da una grande malattia ai polmoni non poteva già cantare, però lui dava lezione a questa bella ragazza, e appunto loro gli raccontano di questa travolgente storia d'amore. E tornato nella stanza, Dalla, circondato appunto da tutti questi ricordi di Caruso e delle queste foto, e pensate, anche il pianoforte dove suonava il grande maestro era ancora lì nella stanza, Lucio Dalla si mette a scrivere qualche parola e a suonare un po' col pianoforte. E un po' qualche giorno dopo invece si rimette al pianoforte, ricompone questa canzone, e nasce così una grande ispirazione, nasce così questa grande canzone Caruso, che, come ho detto, nasce come una canzone per caso, ma diventa una delle canzoni italiane più note del mondo e in Italia. E quindi questo veramente dà un significato alla canzone napoletana, e specialmente quella frase quando dice: per me quel te voglio ben assai, in quel posto, in questa canzone, veramente dà un accento a tutta la canzone e una napoletanità a tutta questa bella canzone Caruso. A me piace tanto l'artista Lucio Dalla, mi piacciono tanto le sue canzoni, in particolare questa Caruso, e spero che la gradite anche voi.

E allora voi che ne dite, che ne pensate di questa bellissima canzone di Lucio Dalla ed era appunto Caruso? Mentre invece adesso andiamo con una canzone un po' più tranquilla, un po' più movimentata, dovrebbe essere la voce di Albano e Romina Power, la canzone Il ballo del qua qua. E se vi siete appena sintonizzati su queste frequenze, sono le 96.5 FM, questa è l'Avi Community Radio, in particolare il tuo programma Musica Viva, il programma di musica italiana.

Allora, spero che vi è piaciuta la canzone del ballo del qua qua. Da quant'è che non l'ascoltavate in italiano? Io ricordo quando ero piccolina, per qualche motivo questa canzone si sentiva sempre quando si andava ai matrimoni, non lo so perché, e noi bambini ci divertivamo tanto a ballare questo qua qua qua, appunto cantato da Romina e Albano. Allora, invece adesso parliamo di nuovo di Napoli. Allora, oggi mi sento veramente attratta da questa bella canzone, forse perché ho visto tante foto di persone in vacanza che sono appunto a godersi la bella stagione, che sono in Italia e a godersi appunto questa nostra bella costiera di Sorrento e di Napoli. Ma la canzone adesso invece vi porta un po' indietro. Era il 1951 quando Totò, il grande re della risata, scriveva queste piccole parole, queste poche parole. Allora, se avete già indovinato che la canzone scritta da grande Totò si intitola Mala Femmena. Allora, in un'intervista Totò raccontò che questa canzone appunto nasce ad aprile nel 1951 quando stava girando un film chiamato Totò Terzo Uomo. Allora, durante una delle pause lui scrisse alcuni versi sul retro di un pacchetto di sigarette che poi gettò via. Queste parole però gli tornarono in mente con un piccolo fischiettio dopo qualche giorno, e lui si rimise a comporre questo brano. Il testo, come sappiamo, parla di un amore molto contrastato per una mala femmina, e in questo caso si assume il significato di una donna appunto affascinante, però che fa soffrire, quindi quasi malvagia, indifferente alle pene di quest'amore, di questo povero innamorato. In seguito però ispirò anche un film di Totò, il film Totò, Peppino e la mala femmina del 1956. Però durante gli anni fu sempre la solita discussione a chi fu dedicata questa canzone, chi fu la vera ispiratrice di queste parole. Allora, il musicista raccontò appunto che Totò, in quell'occasione la figlia di Totò, rivelò che il brano fu scritto alla moglie di Totò. Tutti pensavano forse magari un amante, invece no, era proprio per la moglie, che un giorno mise, pensate, le valigie del grande Totò, del marito che l'aveva tradita, fuori dalla porta, e dopo un'altra scappatella lei gli disse che finiva. La canzone veramente è considerata uno dei più grandi successi musicali di Totò, e ancora ora rimane una delle canzoni più famose appunto di quest'artista. E a noi ci piace tanto ascoltare questa bella canzone, e mi ricordo tanto il volto di Totò mentre la cantava, e quindi io vi faccio ascoltare appunto Mala Femmina. Chissà quante male femmine là fuori.

Eh beh, molto romantica questa canzone, questo povero spasimante innamorato di questa donna che deve chiedere scusa. E mi piace tanto la parola quando dice "ho il viso d'angelo, sei dolce come lo zucchero", però possiamo essere anche severe noi donne, voi che ne dite? Allora, visto che si parla d'amore, una canzone che non posso non farvi ascoltare, si intitola appunto "Ti amo" e Umberto Tozzi con questa bella canzone ha fatto innamorare veramente tante tante coppie. E tenete carta e penna a portata di mano perché c'è una ricetta per voi.

E come promesso, allora carta e penna per una ricetta molto buona e molto veloce. Allora, si tratta di una slice, una torta molto semplice, molto bella da portare anche come un piatto, se siete invitati da qualcuno, però vi dico, io la faccio spesso ed è molto deliziosa e molto gustosa. Si intitola, pensate, Settimo Cielo. Allora, avete bisogno di un pacchetto di biscotti granita, quindi 250 grammi, 100 grammi di burro sciolto, una tazza di un terzo di zenzero tagliato piccolino, quindi ginger, una tazza di un quarto di semini di sedano, una lattina di latte, quindi condensed milk, quindi 395 mg, una tazza di un terzo di noce di cocco, una tazza di macadamia tagliata a pezzettini piuttosto grossoletti e poi 250 grammi di cioccolato da sciogliere, e questo può essere sia il cioccolato amaro che il cioccolato dolce. Io lo faccio con il cioccolato dolce, però, quindi al latte, però forse è un po' troppo ricca per chi non ama le cose troppo dolci, magari provate col cioccolato amaro. Allora, come dicevo, molto facile, ripeto, 250 grammi di biscotti granita, quindi un pacchetto, 100 grammi di burro sciolto, un terzo di una tazza di zenzero, un quarto di semi di sesame seeds, scusate, una lattina di condensed milk, una tazza di un terzo di noce di cocco, una tazza di macadamia tagliata a pezzettini e 250 grammi di cioccolato per sciogliere. Allora, accendiamo subito il forno a 160 gradi e sciogliete un po' i biscotti, quindi fate le pezzettini e poi li aggiungete con il burro e li fate e li mettete in una teglia per il forno di 11 cm per 7. Mettete subito allora un po' di ginger, quindi lo zenzero, e poi i semi. Di sopra dovete aggiungere il latte, il condensed milk, e schiacciate poi gentilmente le noci di cocco e le noci appunto della macadamia che avete tagliato a pezzettini. Allora la schiacciate un po', però non tanto. La mettete nel forno e la fate cuocere per 30 o 35 minuti. E fino a quando vi accorgete che il latte quindi inizia a fare delle bollicine ed essere un colore caramellato. La togliete dal forno e la lasciate raffreddare. Sciogliete subito dopo il cioccolato e, mentre è ancora molto liquido, lo ricoprite. Lo mettete nel frigorifero e poi lo tagliate a pezzettini ed è pronto da servire. Come dicevo, molto veloce da fare, però molto buona. Quindi io ve la consiglio, mi raccomando, questa è una ricetta molto facile da parte mia. Allora, io vi lascio perché il tempo a mia disposizione è finito. Vi do l'appuntamento la prossima settimana, mercoledì dalle 9 alle 10 o venerdì dalle 2 alle 3. Io vi ringrazio del vostro ascolto, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Angela Vitalone dall'AVI Community Radio. Queste sono le frequenze 96.5 FM e questa è l'AVI Community Radio, il tuo paese che parla.